re sakane e ke re hapere di patlami ya ka mmage bo satane e le ditago di papami ai sio chai vanini e ke tsitina sio chai vanini ai tsina sio chai vanini ai tsina sio chai vanini e ke re go lapha la fa.